0: Buongiorno, sono le 6.
1: Radio Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono giovedì all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna, con cielo sereno poco nuvoloso. Qualche nuvola, per la verità, in giornata si farà anche vedere. Sull'Appennino tosco-emiliano sarà possibile nel pomeriggio anche qualche temporale, ma fenomeni per lo più isolati. Si calma il vento sull'Adriatico, quindi anche da quel punto di vista situazione abbastanza tranquilla. Temperature nella norma, con massime che non vanno oltre i 30 gradi e di notte si riesce a dormire. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Adesso che di notte si riesca a dormire parla per te, insomma, voglio dire, dipende poi da tante cose, non è solo il caldo quello che non ti fa dormire, ma ci sono anche, per esempio, ti entra in casa un grillo, voglio dire, che si mette a cantare ed è in camera, cioè proprio, sai, lasci 5 minuti la finestra aperta, entra di tutto, soprattutto se abiti in una zona che è particolarmente ricca di verde, lussureggiante. Una volta si diceva, io pensavo fosse una cosa legata ad altre cose più, una cosa lussureggiante, pensavo fosse qualcosa legato più alla sfera Schichuel. No, ma non è così, insomma, voglio dire, se abiti in una zona dove c'è un sacco di erba, è facile che ti entri in casa qualche insetto che si fa gli affari suoi, o tenta de magnatte, oppure cerca in qualche modo di fare i suoi canti, di farti sentire, magari a modo suo sta anche cercando di farti sentire quanto è bravo a cantare. Però insomma, si mette a cantare di notte, un pochino ti disturba, e allora non è solo il caldo quello che non ti fa dormire. Buongiorno, siete su Radio San Marino, io sono Mirko Zani, saremo insieme fino alle 8.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate. Súbeme la radio.

protagonista anche molto molto riconoscibile, nonostante sia un musicista di jazz, quindi dici non proprio al centro dell'attenzione, eppure lui nella nostra vita c'è entrato per questa cosa che state sentendo in sottofondo, perché è suo l'assolo della Pantera Rosa.

Enrique Iglesias, December Bueno, súbeme la radio, su Radio San Marino, buongiorno. C'è una notizia spiacevole, riguarda il mondo della musica, che ha perso uno dei suoi grandi protagonisti, direi anche oltre che grandi

E questa mattina abbiamo voluto assolutamente, ecco, fare una celebrazione a Plas Johnson, che ha avuto questa grande intuizione, che ha giocato un ruolo assolutamente importantissimo anche nella vita della Pantera Rosa e nel cartoon, che nella nostra vita comunque generazione dopo generazione è entrato. Buongiorno, insieme a Roberto Bagazzoli, pronti come sempre con il ritmo giusto a sostenervi in quella che è un po' l'operazione risveglio. Sono le 8:15, dai, è tutta.

Litfiba, vivere il mio tempo, era il 1999, siete insieme a Roberto Bagazzoli. La sequenza di incidenti è impressionante, no? Quelli che stanno avvenendo nelle piscine, dove purtroppo ci rimettono la vita bambini, ragazzi, insomma, che vengono puntualmente risucchiati. Quello che io non riesco a capire è che cosa non ha funzionato, perché questi incidenti stanno accadendo in questo periodo. Ce ne sono tantissimi, no? Ma stanno accadendo da diverso tempo. Che controlli non sono stati fatti? Quali sono? Dov'è il bug in questa situazione, no? Perché si continua a morire anziché divertirsi. Questa è una domanda che mi faccio da uomo della strada, no? Perché è un bollettino veramente impressionante, è una riflessione, insomma, credo che vada fatta. Adesso ci si sta muovendo in maniera più importante, però ci sono un sacco di piscine che, fra le altre cose, sono fuori norma e sono quindi pericolose per i bagnanti. Di conseguenza io credo che anche dei controlli un po' più serrati potrebbero dare una mano ad evitare questi incidenti. Angelina Mango, Marco Mengoni, ecco Canto d'amore su Radio San Marino.

0: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Torna la festa di Fiorina. Sabato 25 luglio, dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wild Cats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel Piazzale Paolini. Festa di Fiorina, sabato 25 luglio dalle 19. Evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle. Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
5: Lo sai qual è il numero perfetto?
6: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
5: Sbagliato.
6: Ma come?
5: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi. E dopo l'estate, uno sconto di 2 euro per sempre.
7: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
8: 3 giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
9: Al 30° minuto di ogni ora ci sono novità nell'aria e in questo caso direi che io so da gruppi di questo gruppo, io sono veramente pazzo degli YouTube, credo di aver quasi tutta, no, ma credo tutta la discografia anche in video di questo gruppo. È uscito un nuovo singolo che abbiamo inserito fra le novità di questa settimana di YouTube con Street of Dream. La ascoltiamo su Radio San Marino.
10: Ascolti i successi

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancol trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancol e Fidelity Più. Per tutti i clienti sconto anniversario del 20% su tanti prodotti gastronomia e pesce. Per quanto riguarda i clienti Fidelity Più, punti doppi sulla tua spesa. Vi diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e vi ricordiamo che con Titancol comprate bene, spendete smack, e se siete soci Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop e la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Pronti adesso per la nostra compilation? Fra poco ascolteremo Noemi con Tu cosa fai questa sera, Dasri con Life. Cominciamo intanto da Tiziano Ferro con Ti scatterò una foto.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Questa è l'estate di Radio San Marino.
2: Tre successi per te.
1: Tre successi per te. Summer.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Chris De Sarandi, Good Old Day. What a-

adesso di quelle canzoni che arrivano dal nostro, che dire, archivio privato, la nostra collezione. Allora, parliamo di una canzone che fece parte dell'album del 1980, Caponord, di Alice, che segna anche l'inizio di una proficua collaborazione con Franco Battiato, Il vento caldo dell'estate.

Era Alice con il vento caldo dell'estate, siete su Radio San Marino, 8:55 minuti, stavo dando un'occhiata a quelli che sono naturalmente i siti di informazione questa mattina e devo dire che Allegri non ha cominciato bene a Napoli, l'esordio è stato piuttosto grigiastro visto che praticamente c'è stata una sconfitta con l'Arezzo per 3-1, ecco che insomma, vabbè, adesso mettici un po' che non avranno giocato tutti i titolari, mettici un po' che si sta ancora lavorando, per cui bisogna essere pazienti, però ecco insomma, no? Uno aspetta qualcosa di blasonato subito, diciamoci la verità invece con calma. Giovanotti, so solo che la vita su Radio San Marino.

0: Buona mattinata su Radio San Marino, sono le 9.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un giovedì all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna, con cielo sereno poco nuvoloso. Qualche nuvola, per la verità, in giornata si farà anche vedere. Sull'Appennino tosco-emiliano sarà possibile nel pomeriggio anche qualche temporale, ma fenomeni per lo più isolati. Si calma il vento sull'Adriatico, quindi anche da quel punto di vista situazione abbastanza tranquilla. Temperature nella norma, con massime che non vanno oltre i 30 gradi e di notte si riesce a dormire. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Pronti a ripartire per questa seconda ora, giovedì 23 luglio, 9:01. Buona estate da Radio San Marino. Salutiamo come sempre chi si sta godendo le proprie vacanze, ovviamente sulla riviera adriatica di fronte alla Repubblica di San Marino, chi sta lavorando, chi ci sta andando al lavoro perché si comincia un po' più tardi. Insomma, in qualunque situazione la radio ha questa bellissima opportunità e decisamente democratica nel suo modo di arrivare ai propri ascoltatori. E allora, che sia una giornata splendente, il tempo ci aiuta da questo punto di vista. Ripartiamo con Nadar, Fight for Ultra, To Me.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

per questa sua scelta a un certo punto del suo cammino da messaggero della dopa un po' più pop, ma ha fatto delle cose che sono rimaste assolutamente decisamente molto molto carine. Era il 2003 quando ha pubblicato Lady, che stamattina ha dato colore a questa mattinata su Radio San Marino. Siete insieme a Roberto Bagazzoli. Una delle cose divertenti, se fa per di, è questa sfida che è supportata dai media in Italia.

In realtà l'altro risponde, senza che entro nello specifico, anche perché non ho simpatia particolare per loro due, nemmeno politica, ma la politica non mi interessa. In questo caso è proprio la situazione. E l'altro dice: no, no, non ho detto una mezza maratona, ma una maratona intera. Allora, a prescindere dalla fisicità, fossi uno, fare molta attenzione, perché poi si deve portare dietro un fondoschiena sicuramente pesante. E poi mi ha fatto rivenire in mente, ricordate il film Altrimenti ci arrabbiamo, la sfida per la Dune Buggy a birra e salsicce fra Terence Hill e Bud Spencer? Ecco, sì, una cosa proprio alta. Una cosa così, ti sfido a birra e salsicce, forse era meglio, non lo so, vabbè, insomma, purché ci si distragga un po'.

insieme, ma c'è un luogo nel quale finiscono tutte le cose che in realtà insieme non sono rimaste. Sì, è un po' ironica la cosa, perché voglio portarvi direttamente a Zagabria, dove esiste il Museo delle Relazioni Finite, nato da un'idea di questi due artisti croati dopo la conclusione delle loro storie. Quindi, anziché discutere su chi dovesse tenere gli oggetti rimasti, hanno pensato di trasformarli nella loro prima collezione. Vedi, da allora sono arrivate tantissime donazioni da tutto il mondo: lettere, fotografie, vestiti, regali, addirittura anche vecchi telefoni e oggetti che per chiunque altro magari non avrebbero alcun valore. Ognuno, insomma, però accompagnato poi dal racconto anonimo della relazione a cui apparteneva. E secondo me è un po' questo l'aspetto più bello, perché basta togliere un oggetto da un cassetto, metterlo sotto la luce, raccontare una storia, perché veramente diventi il reperto archeologico di un sentimento, naturalmente anche l'unico museo nel quale, se incontri un ex, puoi sostenere con assoluta certezza che faceva, insomma, già parte dell'esposizione. Dai, adesso invece noi sapete che cosa facciamo? Dalle storie concluse passiamo a quelle che, dai, sono un po' più entusiasmanti, quelle che potrebbero ancora cominciare, soprattutto d'estate, soprattutto magari, ecco, in vacanza, chissà, non lo so se voi avete già, insomma, in mente una bella vacanza. Intanto noi abbiamo in mente di ascoltarci Sunburst.

0: La voce di Daniele Silvestri con Salirò nel nostro giovedì mattina qui su Radio San Marino. E qualche volta per salire almeno di qualche centimetro non è che serve proprio una scala, a volte basta anche la frase pronunciata dalla persona giusta nel momento giusto. Pensiamo un attimo ai complimenti, quelli che ricordiamo poi più a lungo non sono necessariamente quelli più prevedibile, sei bellissima, sei bravissima, fanno sicuramente piacere, però molto spesso a rimanere sono quelle osservazioni un po' più dettagliate, magari più particolari, della serie con te non mi annoio mai, sai mettere a proprio agio le persone, oppure quel meraviglioso hai una faccia più simpatica dal vivo, che non sappiamo ancora se poi sia diciamo un complimento. Comunque oggi dai, voglio coinvolgervi proprio su questo. 335 104 1027, qual è il complimento più strano o inaspettato che magari avete ricevuto e che ricordate ancora? Può essere qualcosa di carino, di buffo, di ambiguo, insomma, ecco, magari vi è servito anche qualche giorno per afferrare bene la cosa e capire se ringraziare o meno. Dai, scrivetemi, perché poi più tardi leggo i vostri messaggi. Intanto arriva un artista che del complimento ha fatto direttamente un titolo della sua canzone, del suo singolo. Sto parlando di Tiziano Ferro. Sono un grande. Dai, possiamo dircelo anche noi questa mattina per caricarci un po'.
1: Indoviavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora c'è?

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: 3 giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
3: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, Saint Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
4: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
5: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03, del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
6: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1.500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
7: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
6: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
7: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
8: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
9: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
10: Ed eccoci qui per scoprire nuove canzoni. La new play di oggi, una piccola cartolina sonora. La destinazione, ve lo dico, è Boston, ma non servono né il biglietto né il passaporto e nemmeno una valigia chiusa sedendocisi sopra. Per arrivarci bastano veramente una voce nuova e anche meno di 3 minuti. Sto parlando di Stella Lefty con la sua canzone che appunto si intitola proprio così e che ci ascoltiamo subito insieme. Boston.

Allora, Stella Left Eye ci ha portato fino a Boston, ma adesso cambiamo decisamente costa e ci spostiamo idealmente su una spiaggia, perché l'estate 2026 ha deciso che dobbiamo vestirci tutti da surfisti, anche quelli che perdono l'equilibrio entrando semplicemente nella doccia, tendenza che si chiama board short summer, cioè pantaloncini lunghi e larghi, magliette scolorite, infradito, capelli spettinati e quell'aria un po' da persona appena scesa da una tavola, insomma, in California. Diciamo che il dettaglio divertente è che molti adottano appunto il look senza aver mai fatto surf, anzi le passerelle hanno trasformato questi pantaloncini ovviamente in alta moda, mentre i surfisti veri osservano, diciamo, la situazione poi con una certa perplessità, perché la loro realtà è fatta di mute fredde, sabbia ovunque, sveglie impossibili, ore trascorse ad aspettare l'onda giusta, però in fondo spesso, ecco, non si compra solamente magari un vestito, si compra la vita che quel vestito sembra un po' farci sognare. Nel caso del surf, libertà, mare, nessuno che ti chieda di rispondere urgentemente a una mail. Diciamo che i pantaloncini si possono acquistare, l'equilibrio sulla tavola purtroppo è ancora venduto separatamente. E allora sapete cosa facciamo? Noi surfiamo sulla musica, perché arriva anche la nostra Summer Compilation, tre brani tutti di fila.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Tre successi per te. Summer Compilation.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Smash Mouth a chiudere la nostra Summer Compilation qui su Radio San Marino in questo giovedì 23 luglio, dove oggi compie 61 anni slash chitarrista dei Guns N' Roses, cappello a cilindro, riccioli e chitarra, capace insomma di farsi riconoscere prima ancora che cominci la voce. Poi oggi sono 65 per Woody Harrelson, attore americano che riesce a sembrare perfettamente a suo agio sia in una commedia sia durante la fine del mondo. E oggi si festeggia anche Santa Brigida di Svezia, quindi buon onomastico a tutte le Brigida e tanti auguri di compleanno a chi compie gli anni oggi o comunque a chi festeggia cose belle.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità San Marino.
2: New play. Chris de Sarandi, Good Old Day. What a-

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: 3 giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
2: Lo sai qual è il numero perfetto?
3: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
2: Sbagliato.
3: Ma come?
2: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga

0: raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi. E dopo l'estate, uno sconto di 2 euro per sempre.
1: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
4: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro.
5: Torna la festa di Fiorina. Sabato 25 luglio, dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wildcats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel Piazzale Paolini. Festa di Fiorina, sabato 25 luglio, dalle 19. Evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
6: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
7: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
6: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
8: Ed ora la nostra collection riporta in onda una canzone che sembra appartenere un po' a tutti. Siamo nell'84, tra l'altro, per il video realizzato dopo la morte di Bob Marley. Il regista trasforma One Love in una grande festa collettiva. Tra le apparizioni ci sono anche Paul McCartney, alcuni componenti dei Madness, delle Bananarama, insomma, volte e generazioni diverse riuniti nello stesso invito.

0: Poche parole semplici, universalmente comprensibili, ma a volte sono proprio le parole che usiamo con più naturalezza a nascondere le storie più curiose. Pensate a mica, la pronunciamo continuamente, non sono mica stato io, non è mica male, mica penserai davvero di uscire con questo caldo. Eppure pensate che mica deriva proprio dal latino e significava letteralmente briciola, soprattutto una briciola di pane, quindi in origine dire non mangio mica equivaleva a dire non mangio neppure una briciola. Poi con il passare del tempo il pane è un po' scomparso dalla frase, mentre la briciola è rimasta, diciamo, ha fatto carriera diventando anche un modo per rafforzare una negazione, un po' come è accaduto in francese con pas, che in origine significava passo, non cammino neppure un passo. Le lingue funzionano un po' così, raccolgono immagini dalla vita quotidiana, le consumano lentamente e poi ce le restituiscono un po' trasformate mentre noi continuiamo magari ad utilizzarle senza pensarci. Morale non richiesta? Beh, mai sottovalutare le cose piccole. Insomma, ragazzi, una briciola è riuscita ad entrare stabilmente nel vocabolario, mica roba da poco, eh.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, la nostra linea va alla redazione con le notizie.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Manca un mese esatto alla visita di Papa Leone XIV a San Marino. Al via da questa mattina la possibilità di accedere tramite procedura online a Piazza della Libertà per assistere all'affaccio del Santo Padre dal balcone di Palazzo Pubblico. Le prenotazioni online sono partite alle 9 sul portale gov.sm. I posti disponibili sono 500, esauriti i quali non sarà più possibile prenotare per via telematica. Gli altri 500 pass per Piazza della Libertà saranno invece prenotabili a breve presso le giunte di Castello. Ora la politica. Riprendono alle 13.30 i lavori del Consiglio Grande Generale. Si riparte dal progetto di legge modifiche alla legge della libertà e attività sindacale nei luoghi di lavoro, della contrattazione collettiva e del diritto di sciopero, presentato dalla Segreteria di Stato per il lavoro. La norma è in prima lettura, ma sarà richiesta la procedura d'urgenza. A seguire è previsto l'avvio dell'analisi della legge a sostegno della famiglia. Poi alle 17 inizierà la discussione sulle istanze d'arengo, 18 quelle in elenco. Ora la cronaca. Momenti di apprensione ieri pomeriggio a Viserba, dove un bambino di 3 anni è rimasto ferito in un incidente che ha coinvolto un trenino turistico. Il piccolo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena in un codice di media gravità. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'incidente è avvenuto durante la fase di discesa del mezzo, ma la dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale. Gli esteri. Prosegue l'escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Nella notte Washington ha condotto nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani, mentre Teheran rivendica raid con droni contro basi americane in Kuwait e torna a minacciare la chiusura dello stretto di Hormuz. Il CENTCOM parla di infrastrutture militari colpite per ridurre la capacità offensiva dell'Iran. Da parte iraniana si denunciano danni anche a 2 imbarcazioni di soccorso. E per finire lo sport. Seconda sconfitta su 2 per San Marino agli europei Under 18 di basket Division C. I biancazzurri cedono 94-66 alla Moldavia dopo un netto calo nel secondo tempo. La squadra di coach Rossini aveva chiuso davanti di un punto all'intervallo lungo 45-44, ma al rientro in campo ha subito un pesante parziale di 27-8 che ha indirizzato la gara. La Moldavia resta così in testa al girone a punteggio pieno. Oggi alle 13 San Marino affronterà Malta nell'ultima sfida della fase a gironi. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinoRTV.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Radio San Marino. Meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un giovedì all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna, con cielo sereno poco nuvoloso. Qualche nuvola, per la verità, in giornata si farà anche vedere. Sull'Appennino tosco-emiliano sarà possibile nel pomeriggio anche qualche temporale, ma fenomeni per lo più isolati. Si calma il vento sull'Adriatico, quindi anche da quel punto di vista situazione abbastanza tranquilla. Temperature nella norma, con massime che non vanno oltre i 30 gradi e di notte si riesce a dormire. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: finestrino giù, aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Picture of You. E proprio parlando di immagini, è arrivato un messaggio da Laura da Rimini che si è sentita dire: sei molto più simpatica di quanto sembri in fotografia. Poi Laura, complimenti, eh. Diciamo che una sola frase è riuscita contemporaneamente a promuovere il carattere e a bocciare l'intero album fotografico. Dai, questa mattina

collega mi ha detto che è una voce capace di rendere interessanti persino le istruzioni della lavatrice. Beh, Marco, qui secondo me c'è materiale. Programmi delicati dalle 10, centrifuga alle 11.30, mi raccomando. Infine, Elisa da Rimini, il mio compagno, dice che ho un talento infallibile nello scegliere gli avocado, non ne sbaglio mai uno. Beh, Elisa, insomma, non sottovalutare questa cosa. Ci sono persone sposate da 20 anni che non hanno ancora raggiunto questo livello di fiducia, però quello che si capisce è che alcuni complimenti sì ci fanno arrossire, altri richiedono, diciamo, una piccola riunione con noi stessi per stabilire prima se ringraziare. Però intanto, ecco, questa è la parte poi divertente. Noi continuiamo con Madame, intanto, che lascia aperta la questione: mama o non mama?

spesi nella felicità dei ricordi. E allora quando penso ai ricordi mi vengono in mente anche i vecchissimi album di famiglia, no? Quando li si apre oltre ai ricordi si trova quasi sempre, secondo me, una domanda, cioè almeno io mi faccio questa domanda: ma perché nelle fotografie, quelle in bianco e nero, io penso a quelle dei miei nonni, non sorrideva nessuno? Io ho fatto una piccola ricerca e da una parte si racconta che dipendesse dai lunghissimi tempi di posa, dal fatto che insomma le persone non volessero mostrare i denti. In realtà quando i ritratti fotografici cominciarono a diffondersi, l'esposizione poteva durare già soltanto pochi secondi, quindi la ragione era soprattutto culturale, ossia che farsi fotografare era raro, innanzitutto costoso e solenne, e quella poteva essere un po' l'unica immagine di una persona destinata a rimanere nel tempo, e quindi davanti all'obiettivo, diciamo, si assumeva un po' la stessa espressione seria dei ritratti dipinti, no? Come se fossero fatti da un pittore. Diciamo, un sorriso molto aperto veniva considerato anche poco dignitoso per essere insomma consegnato poi ai posteri. Poi le cose cambiarono quando ovviamente le macchine fotografiche entrarono nella vita quotidiana e le immagini diventarono, diciamo, un po' più spontanee. Oggi facciamo 30 fotografie per ottenerne una che sembri naturale. Loro invece ne facevano una nella vita, almeno non si chiedevano: me la rifai in verticale?

E ci sono gli Imagine Dragons con Bad Liars su Radio San Marino, ascoltati insieme nel nostro giovedì. E adesso invece vorrei passare ad una storia nella quale nessuno può fingere troppo a lungo, soprattutto se deve rimanere appeso a un trapezio. Vi porto subito in Gran Bretagna, perché lì a quanto pare stanno aumentando i corsi di circo dedicati agli over 50, e quindi sto parlando di giocoleria, hula hop, trapezio e addirittura discipline aeree. Uno dei partecipanti addirittura ha cominciato avvicinandosi ai 60 anni perché voleva provare qualcosa che normalmente, insomma, non viene associato alla sua età. E questo progetto ha un nome, si chiama Generation Circus, e il partecipante più anziano, pensate, sfiora addirittura i 97 anni. Molti si erano iscritti semplicemente per muoversi, diciamo, in modo più divertente, poi invece hanno scoperto il piacere di imparare qualcosa di completamente nuovo e di allenarsi in gruppo. A me piace molto questa cosa, è molto stimolante, sì, lo farei un corso di circo. Comunque la parte migliore è vedere quelle persone che arrivano lì convinte di essere fuori posto e poi invece poche settimane dopo, a quanto pare, si comprano l'hula hoop, cercano di montare attrezzature da circo in giardino, immagino poi ovviamente la gioia dei vicini. Vabbè, comunque dopo una certa età, ecco, non si smette di fare numeri da circo, anzi finalmente impariamo a farli con metodo e possibilmente con qualcuno pronto a mettere il materasso sotto. Mi raccomando, non fate queste cose a casa da soli.

0: Allora ve lo dico subito, questa volta la novità musicale non entra semplicemente nella nostra programmazione, ma accende le luci di una città intera. È un luogo sospeso tra realtà e immaginazione, dove finiscono desideri, contraddizioni, personaggi che sembrano usciti da film, e ad aprirne le porte, insomma, è un artista che ama trasformare ogni canzone in una scena. Sto parlando di Achille Lauro, il suo ultimo singolo si intitola La città degli angeli.
1: Ascolti i successi di domani.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora è arrivato il momento di andare a fare la spesa insieme da Titancoop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio e dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti sconto anniversario del 20% su tanti prodotti gastronomia e pesce. Per i clienti Fidelity Più ricordiamo i punti doppi sulla tua spesa e noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancoop compri bene, spendi smart, e se sei socio su Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancoop, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora tre canzoni tutte di fila, la nostra Summer Compilation si apre con Robbie Williams, Bongo Bongo, Je ne t'aime plus e poi

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Tre successi per te. Summer Compilation.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
7: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
8: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più

0: me e molto di più per te.
1: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
2: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
3: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Allora, la call action di questa ora nasce quasi per istinto, perché durante le sessioni appunto di questa canzone Bruce Springsteen cominciò a suonare lentamente una melodia alla chitarra, poi il batterista e il tastierista lo seguirono sul momento, costruendo quell'atmosfera un po' tesa e trattenuta che sarebbe diventata inconfondibile. Sto parlando I'm on fire.

I'm on fire, Bruce Springsteen su Radio San Marino, tra i nostri pezzi da collection, tra l'altro una delle canzoni più brevi di un album gigantesco, perché insomma per accendere un fuoco non è sempre necessario diciamo alzare il volume. Noi dai, approfittiamo del fuoco per avvicinarci un po' alla cucina, ma soprattutto ad una scena ad altissimo rischio per qualunque camicia bianca, cioè mangiare gli spaghetti con le mani. Ebbene sì, tra il 700 e l'800, pensate, a Napoli la pasta era anche uno dei cibi di strada più popolari, quindi si acquistava dai venditori, si mangiava senza posate, una manciata di spaghetti veniva sollevata sopra la testa e lasciata scendere direttamente in bocca. Ecco, poi scena che diventò così caratteristica che i viaggiatori stranieri cominciarono a descriverla nei propri racconti, a raffigurarla anche nei disegni. Quelli che venivano chiamati mangia maccheroni diventarono quasi, insomma, uno spettacolo. La forchetta in realtà esisteva già, ma non era ancora un oggetto quotidiano per tutti. Si diffuse progressivamente anche perché si rivelò molto più pratica per gestire la pasta lunga e scivolosa, e quella tradizione è rimasta un po' nel nostro immaginario grazie a Totò, la celebre scena di Miseria e Nobiltà, con gli spaghetti mangiati direttamente con le mani, infilati addirittura nelle tasche. Dai, oggi discutiamo se sia corretto aiutarsi con il cucchiaio. All'epoca avrebbero considerato la forchetta un'inutile ostentazione. Ora invece noi cambiamo completamente viaggio.

0: Le tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Mezzogiorno su Radio San Marino, io sono Katia Diamonte, questo è l'ultimo tratto della diretta di oggi con quelli del bicchiere mezzo pieno. Siamo partiti alle 10 come tutte le mattine, siamo ancora qui, diciamo con la stessa energia ma con un bisogno di pranzo leggermente più evidente, eh? Davanti a noi abbiamo, dai, ancora mezz'oretta di musica, di storie curiose, anche tempo per farci compagnia, quindi che siate al lavoro, in vacanza, in macchina, con il pranzo ancora nella fase adesso ci penso, dai, rimanete con noi fino alle 12.30, ricominciamo con il pezzo dell'estate, sì, Samurai J e il suo flamenco Paranoia.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Francesco Renga con il mio giorno più bello del mondo. Per qualcuno però il giorno più bello potrebbe coincidere con la cena più costosa del mondo, almeno con quella che richiede di controllare molto bene il saldo prima di prenotare. Perché vi dico questo? Perché Formula 1 e Moët Hennessy hanno creato The Outlap, cioè una sala da pranzo, pensate, itinerante, allestita all'interno di questo elegante veicolo con pareti di vetro. A bordo ci sono 12 posti ai quali viene servito un menù firmato da uno chef pluristellato, mentre diciamo il mezzo percorre questo circuito di Formula 1. Stavo pensando a chi soffre di mal di macchina. Comunque vabbè, durante il tragitto sono anche previste soste nelle curve più importanti e un ex pilota poi racconta tutte le caratteristiche e i segreti della pista, esperienza che ha debuttato a Spa-Francorchamps, arriverà anche a Monza, il prezzo circa 10.000 sterline a persona. Diciamo una situazione nella quale nessuno su un circuito automobilistico desidera arrivare velocemente al traguardo. A quella cifra personalmente, insomma, prima del dolce pretenderei almeno un giro sulla safety car e la possibilità di portarmi anche a casa le posate, così possibilmente. Vabbè, dai, noi invece ce la prendiamo molto comoda, soprattutto in questo giovedì mattina qui su Radio San Marino. Ci vogliamo rilassare un po' insieme, allora perfetta la voce di Bruno Mars con On My Soul.

il ritornello, soltanto con un movimento della testa, non in ogni parte del mondo il messaggio sarebbe arrivato sicuramente allo stesso modo, perché il gesto che per noi significa no, non è proprio universale. Tradizionalmente in Bulgaria, ad esempio, un movimento laterale della testa può indicare invece assenso, mentre un movimento verso l'altro esprime il disaccordo. Quindi non si tratta semplicemente dei nostri gesti eseguiti al contrario, ma i movimenti sono leggermente diversi. Ad esempio, i bulgari possono adattarli quando parlano con uno straniero, però insomma il margine per una conversazione surreale rimane piuttosto ampio. Anche il caratteristico movimento, quello oscillante della testa, no? Utilizzato in India, può cambiare significato secondo il contesto, può voler dire sì, ho capito, va bene, oppure anche rappresentare una risposta così un po' vaga. Insomma, molti gesti che noi consideriamo naturali sono in realtà legati un po' alla cultura nella quale siamo cresciuti. Quando parole e testa sembrano, diciamo, dare due risposte differenti, ecco, conviene fare una domanda di controllo e magari evitare

0: se prima Achille Lauro ci ha aperto le porte della sua città degli angeli, adesso incontriamo Los Angeles, sempre insomma questa città, ma per raggiungerla non dobbiamo assolutamente attraversare l'oceano. A portarci fin là è una delle voci italiane non cerca sicuramente di nascondere le crepe, ma le trasforma nella parte più personale della canzone. Blanco con la sua appunto interpretazione di Los Angeles.
1: Ascolti i successi di domani.

0: con Los Angeles, e anche il nostro viaggio di oggi sta arrivando un po' a destinazione. Siamo partiti con Oscar Wilde, la differenza tra vivere una giornata e limitarci ad attraversarla. Poi siamo entrati nel museo delle relazioni finite, abbiamo scoperto perché nelle vecchie fotografie nessuno sorrideva. Insomma, abbiamo fatto tantissime cose insieme come ogni mattina, quindi voglio ringraziare tutti voi che avete ascoltato, a chi ha giocato con noi, a chi ha raccontato il complimento più strano ricevuto nella propria vita. Alcuni erano bellissimi, altri saranno ancora secondo me oggetto un po' di interpretazione per qualche giorno. Io sono Katia De Monte, vi do appuntamento a domani mattina sempre alle 10 qui su Radio San Marino, e insieme a voi e tribù di quelli del bicchiere mezzo pieno, godetevi il resto di questo giovedì, e se qualcosa non va come previsto, dai, trasformiamolo in una storia interessante da raccontare proprio domani qui su Radio San Marino. Ciao a tutti.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
4: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
5: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
6: Torna la festa di Fiorina. Sabato 25 luglio, dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wildcats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel Piazzale Paolini. Festa di Fiorina, sabato 25 luglio, dalle 19. Evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
7: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
10: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
11: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
12: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
11: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
13: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
14: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
15: Estate 1997.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
4: Radio
3: San Marino. Senti che estate!

0: sulla radio che senti, le ore 13 e 27 secondi. Meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un giovedì all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna, con cielo sereno poco nuvoloso. Qualche nuvola, per la verità, in giornata si farà anche vedere. Sull'Appennino tosco-emiliano sarà possibile nel pomeriggio anche qualche temporale, ma fenomeni per lo più isolati. Si calma il vento sull'Adriatico, quindi anche da quel punto di vista situazione abbastanza tranquilla. Temperature nella norma, con massime che non vanno oltre i 30 gradi e di notte si riesce a dormire. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Ma buongiornissimo da Hirol, un abbraccio a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulla radio che senti. In questo giovedì 23 luglio vi accompagnerò tra musica, notizie, appuntamenti sul territorio fino alle 15.30. Partiamo dal quadro globale, che comunque non ha novità, resta sempre alta la tensione nel Medio Oriente, nuovi attacchi tra Stati Uniti e Iran, timori anche per queste rotte del petrolio. Continua anche questa guerra Ucraina-Russia, mentre l'Unione Europea prepara altre sanzioni. Per quanto riguarda lo sport, oggi riflettori sul Tour de France, c'è una tappa di montagna molto importante, c'è anche il tennis con Palermo Ladies Open. Tra l'altro, a proposito di tennis, la prossima settimana qua a San Marino gli internazionali. Per quanto riguarda i concerti dal vivo, ci sarà Al Volo questa sera all'Arena della Regina di Cattolica, e a San Marino ci sono i Giovedì in Centro. Poi più tardi parleremo di questi speciali giovedì letterari, verranno anche degli ospiti a trovarci. Ma ora la musica, c'è Agitare Coca-Cola con il nostro Tommaso Paradiso su Digiri, volume a palla. Estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Boyzone con Pitch of You 1998, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia su Radio San Marino. Facciamo tanti auguri a Edoardo Bennato, a Massimo Boldi, a Michele Emiliano, a Daniel Radcliffe, sarebbe Harry Potter. Tra l'altro anche Harry Potter tra poco sicuramente arriveranno delle novità, ma soprattutto facciamo gli auguri a Sergio Mattarella, nostro presidente della Repubblica Italiana. Intanto tema concerti, prima di sviscerare gli appuntamenti qua vicini ma non solo, arrivano le informazioni ufficiali sui rimborsi del concerto Bad Bunny 18 luglio a Milano, interrotto a causa del maltempo, e Live Nation ha confermato questo rimborso del 100% del prezzo del biglietto, compreso il diritto di prevendita. Per chi ha acquistato online su Ticketmaster non sarà neanche necessario fare qualcosa, il rimborso partirà automaticamente. Chi ha invece comprato il biglietto in un punto vendita dovrà presentare la richiesta attraverso la piattaforma di rimborsi dal 24 luglio al 7 agosto. E a proposito di concerti, come dicevo, tanti appuntamenti. Anche questa sera ci saranno dei giovedì in centro per quanto riguarda i microspettacoli a San Marino, ma anche dei giovedì letterari, e tra poco avremo degli ospiti a parlarne. Continua la musica intanto con Mr. Rain, Lunedì Nero, il suo nuovissimo brano di questo 2026. Bella per il nostro Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi,

Ma che bellissimo stile e genere questo di Caro Emerald, A Night Like This, del 2010 su Radio San Marino. Intanto che arrivano anche i saluti al 335 104 1027, numero di riferimento per messaggi vocali o scritti. E ieri sono stato a un bellissimo festival, in quel di Ravenna, Under Festival, festival dell'hip hop underground. C'era Danno dei Colle del Fomento, che è un personaggio epico. Pensate anche che il suo gruppo storico, appunto i Colle del Fomento, sono legati a San Marino per uno dei primi, se non il primo evento hip hop qua in Repubblica. Borgo Maggiore era l'8 luglio del 2006, c'era una certa manifestazione musicale, Music Street Wave, e c'era insomma anche Danno dei Colle del Fomento con tutta la formazione, ed è stata una esibizione storica. Sempre nel tema eventi, per chi vuole ascoltare musica dal vivo, questa sera a Cattolica alle 21

0: Marina della Regina ci sarà il volo, invece a Forlì Caterina String Quartet nella corte della Fondazione Masini. Anche qui il livello si alza. Vi ricordo anche domani sera l'Outlet con Fred De Palma, il Summer Vibes, l'evento dell'Outlet. E anche, ve lo segnalo, sabato 25 luglio a Riccione Capo Plaza, uno degli appuntamenti rap più attesi del fine settimana. Ora Gabri Ponte con Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

Io con Mese Independent, il 2008 sulla radio che senti. Intanto che settimane passano e ci ritroviamo spesso e volentieri in questi giovedì in cui ovviamente dovremo raccontare anche tutte le nuove uscite di questa notte. Ci sono tanti progetti che vedranno la luce. Come dico spesso, solitamente l'estate, specialmente questi due mesi caldi, erano lasciati dagli artisti e dalle case discografiche insomma un po' vuoti, mentre invece in questo 2026 in cui la musica insomma esce a raffica tra intelligenza artificiale e pressioni sugli artisti, ecco, vedrete che ci saranno tanti brani che usciranno questa notte. Tra poco li andremo a elencare, sia brani che album. E invece ora arriva Katy Perry, che è stata tra l'altro qua domenica scorsa, il 19 luglio, al Lucca Summer Festival, e al momento insomma questa era l'unica data. E lei adesso mi sa che è a Malta, insomma gira il mondo la nostra Katy Perry, che ascoltiamo ora con Watch It Burn, questo singolo veramente carico droppato da pochissimo. Arriva anche la New Play, rimanete lì.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
1: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
2: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
4: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina due rotoli a soli 1,69 euro.
5: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
6: Torna la festa di Fiorina sabato 25 luglio dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wildcats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel piazzale Paolini. Festa di Fiorina sabato 25 luglio dalle 19, evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
7: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
8: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
9: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
10: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
11: Qualcuno direbbe un pezzo di Madonna, Dansteria. Ci andiamo ad ascoltare un estratto dal nuovo album della Queen della musica internazionale, una leggenda vivente che continua a droppare album. In questo caso ha preso il suo produttore storico e ha continuato il capitolo di Confession on a Dance Floor con Confession 2. Ci ascoltiamo un estratto, e che è un locale di New York che Madonna frequenta spesso, Dansteria.

0: Madonna con Dance Theria, definita da White Girl Wasted, anche con la canzone di Anna Sotto e la sua ripresa allo stadio durante la finale dei mondiali con Ronaldo e Ronaldinho in una macchina, appunto, e Madonna che cantava. Si è sfiorato il trash, ma è stata una cosa bellissima. Ora invece ci tuffiamo nella nostra Summer Compilation, intanto che raccolgo i vostri messaggi, tre brani non stop, senza interruzioni pubblicitarie. C'è Another con 54 Ultra, la loro Talk to You, brano dell'anno. C'è Tame Impala con Dracula, ma partiamo da Alex Britti, Solo una volta o tutta la vita.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Blanco, Los Angeles. Ma questa

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Torna la festa di Fiorina. Sabato 25 luglio, dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wildcats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel Piazzale Paolini. Festa di Fiorina, sabato 25 luglio, dalle 19. Evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
3: Lo sai qual è il numero perfetto?
4: Il 3. Non c'è due senza tre. I tre desideri, i posti sul podio.
3: Sbagliato.
4: Ma come?
3: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
4: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
5: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
7: Momento collection, salto indietro nel tempo, ci sono gli Oasis che continuano a scrivere la storia, What's the Story, Morning Glory, il loro album del 95, il disco più venduto di sempre nel Regno Unito. Dentro tanti brani che conosciamo, Wonderwall, Champagne, Supernova, ma anche questa, Don't Look Back in Anger, ce l'ascoltiamo.
8: Rivivi insieme a noi le

Grazie alla nostra collection, il salto indietro nel tempo, negli anni d'oro della musica. Don't Look Back in Anger, gli Oasis sulla radio che senti, che come sappiamo sono tornati con il loro tour. Adesso è in discussione un po' il loro nuovo progetto musicale, vedremo. Ora passiamo invece al presente, mettiamola così. C'è Gali che sta vivendo un 2026 particolare, più concentrato sulla nuova musica che sui concerti. A febbraio ha pubblicato questo Basta, proprio nel giorno della sua partecipazione alla cerimonia delle Olimpiadi Milano Cortina, brano che ci accompagnerà verso il nuovo album. L'ha annunciato questo progetto, però non c'è una data ufficiale.

0: Insomma, tutto nell'oscurità adesso. Ci ascoltiamo un brano del 2025 di Gali, ci aveva regalato in estate, quindi si addice perfettamente a questo periodo e si intitola Chill. Stiamo un po' di più nel chill.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

sulla radio che senti le 14 e 5, 6, 7 secondi. Tanti auguri a Edoardo Bennato, Massimo Boldi, Michele Emiliano, Daniel Radcliffe, che è Harry Potter, ma soprattutto a Sergio Mattarella. Tantissimi auguri. Nuove uscite questa notte, e tra singoli, album, sul fronte italiano c'è Safe che uscirà con Parlare d'amore, e anche un altro rapper che insomma non conosco, secondo me molto scarso, che si chiama Erol, con questo brano vedremo. Ripartiamo da Partenope, Merck & Cremont, su di giri, volume a palla.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

con Love is All Around 1995 sulla radio che senti, intanto che vedo i nostri ospiti, i nostri amici Angelica Bezzicari e Michele Ghiotti, stanno per arrivare qua ai nostri microfoni, ci parleranno di questi giovedì letterari in quel di Borgo Maggiore. Prima un paio di brani, ci sono Gianna Nannini con Marrakesh, la loro nuovissima American

0: Siete sintonizzati su Radio San Marino con Hirol nel nostro solito orario del primo pomeriggio e sono fortunato perché spesso e volentieri vengono a trovarci degli amici, degli ospiti, in questo caso Angelica Bezzicari, che salutiamo.
1: Ciao.
0: E il nostro Michele Ghiotti.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao raga, che piacere avervi qua. E portate una ventata di cultura e freschezza allo stesso tempo qua a San Marino. E specialmente anche in questo periodo un po' di afa, di caldi, ci sono dei giovedì molto interessanti che prenderanno via a Borgo Maggiore, Libri dal Sottosuolo, questa rassegna letteraria. Angelica, ce ne parli un po'?
1: Certo, allora, Libri dal Sottosuolo è una nuova rassegna letteraria che abbiamo ideato io e Michele, la organizziamo qui a San Marino, sulla terrazza della funivia. Il primo incontro ci sarà questa sera, il 23 luglio alle ore 19:15, dove presenteremo il primo romanzo che ha scritto Michele, Acutezza, e poi seguiranno altri due incontri, sempre di giovedì 30 luglio e il 6 agosto, con altri due autori, Giorgia Tribuiani e Andrea Donaera, e sono autori di narrativa contemporanea che ci piacerebbe valorizzare e ci piacerebbe far conoscere anche al pubblico sammarinese.
0: Quindi questa sera, ma anche per i prossimi giovedì 30 luglio e 6 agosto, ci saranno degli interessantissimi eventi al Bar Funivia, in questo caso a Borgo Maggiore, Libri dal Sottosuolo. Ma a proposito di Acutezza, che è il tuo libro, Michele,
2: sì.
0: E tu tra l'altro sei di San Marino, ci conosciamo
2: sì.
0: da un sacco,
2: sì.
0: sei uno proprio appassionato anche di lettura, cultura,
2: sì.
0: ci racconti un po' di che cosa parla questo libro?
2: Sì, allora è una sorta di thriller psicologico e racconta di queste cinque artiste, quindi cinque donne che vivono, passano un periodo in una ex colonia marina ristrutturata, quindi come quelle che per intenderci ci sono a Rimini sul lungomare. E durante questa rassegna artistica iniziano a sperimentare delle acutizzazioni sensoriali e sono come infestate, spiate da questa entità misteriosa che le osserva. E poi ognuna, insomma, svilupperà dei disturbi, delle visioni e tutto, insomma, contribuirà un pochino a metterle alla prova e a portarle poi a una scelta drammatica sulla loro vita e sulla loro arte.
0: Molto interessante. Poi il thriller psicologico, io sono super fan. Piccola pausa musicale e torniamo subito da Angelica e Michele.

0: Bentornati sulla Radio Che Senti, stiamo parlando di Libri dal Sottosuolo, questo evento che ci sarà per i prossimi giovedì. Si parte questa sera alle 19.15 con Michele Ghiotti, che è qui con noi e presenterà il libro Acutezza, ma poi anche giovedì prossimo, 30 luglio e il 6 agosto. Tra l'altro, Angelica, sei ancora qui, no?
1: Certo, sì.
0: Ecco, e questo evento è organizzato da Associazione OSA, c'è anche Litmotel, che è il blog appunto di Michele Ghiotti, e il patrocinio della Giunta di Borgo Maggiore. C'è anche la collaborazione del Bar Funivia. Volevo chiedervi, anche per unire musicalmente questo evento, c'è una sorta di impoverimento culturale a livello musicale? Si parla molto di questo tema, specialmente tra i più giovani, con questi testi rap che vanno un po' fuori dalle righe. E spesso e volentieri mi è capitato di pensare, chissà se magari la lettura può essere quello strumento per riportare un pochino tutto in bilico, ecco. E che ne pensate di questa cosa? Tu, Michele?
2: Sì, allora, secondo me è un argomento molto interessante. Credo che letteratura e musica possano avere un bel dialogo. Un dialogo reciproco, perché da una parte tanta letteratura si nutre di musica. Anch'io nel romanzo, insomma, ho utilizzato varie canzoni di genere rock, metal, per insomma impastate un po' la trama, ma così ad esempio anche Donaera, che è anche una band, insomma, death metal, quindi anche qui c'è molta musica estrema. Ma in generale credo che valga anche il contrario, quindi tanti testi magari, no, di rapper piuttosto che anche di musica rock o anche pop si nutrono magari di riferimenti letterari o comunque di suggestioni poetiche, piuttosto che di romanzi, dell'immaginario, insomma, che abbiamo tutti in un certo senso, e quindi è un dialogo molto molto affascinante.
0: E ultime due parole su questa rassegna che ci sarà per i prossimi giovedì, e li aspettiamo tutti naturalmente al Bar Funivia. Indicativamente da che ora?
1: E dalle 19.15. Ricordo che l'ingresso, insomma, è gratuito, ingresso libero, e speriamo che, insomma, di suscitare l'interesse dei partecipanti. E ricordiamo anche che poi ovviamente saranno disponibili i libri per chi li volesse acquistare, che sono forniti dalla libreria Cosmo, e vi aspettiamo.
0: Perfetto, allora ci vediamo questa sera. Grazie ad Angelica Bezzicari e Michele Ghiotti.
2: Grazie
1: a te.

Drop Dead spoilerato in quel di Festival al Coachella, se non sbaglio. Ora invece la New Play, rimaniamo sempre in ambito internazionale, c'è Peggy Goo, la DJ che ha unito le forze insieme alla cantante, Ayra Starr, in questo pezzo che si intitola Woman. Ci tengo anche a darvi due date della nostra DJ sudcoreana qua in Italia: 14 agosto a Lecce, 16 agosto Baia Sardegna. Peggy Goo, Ayra Starr, Woman. Ascolti i successi.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della Radio Che Senti, dove da Titancop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa, più sconti, tanti vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. E per tutti i clienti, sconto anniversario del 20% su tanti prodotti gastronomia e pesce. Per i clienti Fidelity Più, punti doppi sulla tua spesa. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titancop è la tua spesa sicura, sempre, a Dogana, anche la domenica. Tre brani non stop con la nostra Summer Compilation, i Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa lo sento, Maroon 5, Cardi B, partiamo da Shawn Mendes e Camila Cabello, a tra pochissimo.

0: Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. In questo caso un bel evento che si sta tenendo a Marina di Ravenna, e lo confermo anche perché insomma c'è un'esperienza personale. Io ieri ero lì, si chiama Underfest, uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla scena hip hop underground italiana. È arrivata la 12ª edizione, durerà fino a domani 24 luglio al Bagno Peter Pan, tutto gratuito, talk, surf, concerti, freestyle, DJ set, graffiti, basket. Questa sera, giovedì 23, spazio agli emergenti, a che saranno anche coinvolti nel talk di Purista, e Brattini, Tibe, Trama. A chiudere ci saranno Live di Moder, l'ideatore di questo Underfest, e Rancore, un rapper che sta andando fortissimo ed è stato anche a Sanremo, non so se lo ricordate. Domani gran finale, dicevamo, una 3 giorni dedicati all'hip hop Underfest 12 in quel di Marina di Ravenna al Bagno Peter Pan. Se riuscite, andateci.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
3: new play. Chris De Sarandi, Good Old Day. What a-

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Lo sai qual è il numero perfetto?
4: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
3: Sbagliato.
4: Ma come?
3: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate, uno sconto di 2 euro per sempre.
5: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
6: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: 3 giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19ª edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Momento collection, che io salto indietro nel tempo sulla radio che senti. Andiamo nell'87, c'è una band che ha costruito anche un record di omonimie, perché sono i Living in a Box. Il loro disco si chiama Living in a Box e il singolo che andremo ad ascoltare, Living in a Box, era il 1987. I Living in a Box.

0: e Living in a Box, con la canzone Living in a Box contenuta nell'album Living in a Box del 1987 sulla radio che sentisce il vostro Hirol. Grazie alla nostra collection facciamo un salto negli anni d'oro della musica 70 80 90, poi ci riconduciamo al presente con questo brano che sta per arrivare ora, che insomma particolare, si parla di una storia d'amore estiva. Cioffi arriva dal sud Italia giovanissimo e ha fatto questa canzone che diventerà un tormentone per tutta l'estate. Carmela, poi arriva la nostra redazione con le news, rimanete lì.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Carmela, sono le ore 15, spazio alla nostra redazione con le news.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Filippo Mariotti. Lavori del Consiglio con una ultima ora. Stop alla procedura d'urgenza sulla riforma della contrattazione collettiva e della rappresentatività. In aula non è stata raggiunta la maggioranza qualificata necessaria. Servivano 39 voti, i favorevoli sono stati 38. Le opposizioni non hanno votato l'urgenza, contestando l'assenza di diversi consiglieri di maggioranza e il ritardo del segretario di Stato Alessandro Bevitori all'apertura del COMA. Paolo Pascucci è stato nominato dal Senato accademico nuovo rettore dell'Università degli Studi di San Marino per il triennio 2026-2029. Professore di giurisprudenza all'Università di Urbino e attuale prorettore vicario, succederà a Corrado Petrocelli alla guida dell'Ateneo dal 2014. La nomina dovrà ora ottenere il gradimento del Consiglio Grande Generale, come previsto dalla normativa sammarinese. La cronaca, rapina con ostaggi, oggi in una filiale della banca di Imola a Casalecchio di Reno. Intorno alle 12.30 almeno tre malviventi hanno fatto irruzione nell'istituto, trattenendo all'interno una decina tra dipendenti e clienti. L'intervento dei carabinieri, entrati anche dai locali sotterranei, ha permesso di mettere in salvo gli ostaggi, mentre i rapinatori sono riusciti a fuggire. Sul posto anche il 118 per assistere alcune persone sotto shock. In corso le indagini. La pagina estera: si intensifica la crisi in Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato un accordo trentennale con l'Arabia Saudita per lo sviluppo del nucleare civile e ha rilanciato le minacce all'Iran, promettendo nuovi bombardamenti in caso di attacchi alle navi nello stretto di Hormuz. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi al confine con l'Iraq. Intanto gli Houthi rivendicano l'attacco a due petroliere saudite, mentre il prezzo del petrolio continua a salire. Lo sport è con il tennis. Scatta domani la 33esima edizione degli internazionali di San Marino Open. Domenica spazio alle qualificazioni, mentre da lunedì prenderà il via il tabellone principale della ATP Challenger 125, con la finale in programma domenica 2 agosto. San Marino RTV seguirà il torneo con servizi e interviste in tutte le edizioni del TG Sport e da giovedì 30 luglio trasmetterà in diretta gli incontri. Gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app, seguiteci anche sui social.
0: Ringraziamo la nostra redazione con Filippo e ne approfittiamo anche per salutare ancora l'Angelica Bizzicari, Michele Ghiotti. Sono venuti qua a promuovere un evento che partirà questa sera 23 luglio, dove c'è la presentazione del libro di Michele Ghiotti, appunto Acutezza. Ce ne ha parlato un po' qua in diretta, vi ricordiamo l'appuntamento dalle 19.15 alla terrazza della Funivia. Tra poco invece continueremo a parlare di musica e attualità. A proposito, è passato un gigante a San Siro in questi giorni, Bruno Mars. Ripartiamo proprio dal suo ultimo album, The Romantic, On My Soul.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Katie Tunstall con Black Horse e The Cherry Tree sul 2005 era questa traccia, e ora 21 anni dopo c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia. Prima dei saluti, tra poco ci sarà la New Play con Jubal, questo nuovissimo brano. E a proposito di eventi, beh, ribadiamo che questa sera l'appuntamento principale in questa zona è a Cattolica, dalle 21 Arena della Regina ci sarà Il Volo con il loro tour mondiale, passeranno di qua. Poi a Forlì invece abbiamo detto nella corte Fondazione Masini dalle 21 si esibirà Katrina String Quartet con una formazione vincitrice di alcune competizioni nazionali tedesche. In caso di maltempo, concerto che verrà spostato all'interno della Sala San Giorgi. E poi, guardando anche alle prossime ore, domani sera al San Marino Outlet ci sarà Fred De Palma, e questo sabato 25 luglio a Riccione Capo Plaza, uno degli appuntamenti rap più attesi del fine settimana. Questa sera anche giovedì in centro, qua nel centro storico di San Marino, locali, negozi, attività aperte più a lungo per vivere il centro anche nelle ore serali, quindi ci saranno tanti spettacoli, artisti. Se siete da queste parti e il tempo non è dei migliori, ecco, il centro storico di San Marino, sia per il pomeriggio che per la serata, fa il caso vostro. Irrecuperabile, Trigno e Malmeta, e tra pochissimo la New Play.

Meredith Brooks con Beach, cioè, ma non spiaggia, l'altra parola in inglese. Era il 97, ora invece torniamo al presente in questo 2026, tanti brani freschi che hanno il sapore di estate, ci sono anche direttamente dalla Svezia, i Jubel, questo duo svedese famoso in tutto il mondo per la versione di Dancing in the Moonlight di un po' di tempo fa, è uscito un nuovo singolo, Ocean House. Si sente il loro stile in questo brano, questa elettronica leggera, atmosfera estiva ovviamente. Jubel, Ocean House.

Bell, come l'avevo detta Ocean, vabbè, c'è quella cida cascione che mi è uscita in questo momento, o perché insomma anche orario non pranzo, un po' tardi come primo pomeriggio, però cascione sempre lì. Intanto ringrazio di cuore tutti gli ascoltatori che sono rimasti connessi, che mi hanno tenuto compagnia. Ci risentiamo domani sempre dalle 13 alle 15.30 qua sulla radio che senti, e poi partiranno due settimane un po' particolari, perché la prossima settimana ci troverete direttamente la sera in una radio San Marino serale, trasmetteremo dai campi da tennis perché ci saranno gli internazionali. E quindi insomma la prossima settimana cambieremo un po' mood, volevo avvisarvi. Naturalmente l'appuntamento per domenica con Republic è sempre lì dalle 19 alle 20, e parleremo magari un po' anche di questo Under Festival, il festival della musica rap underground che c'è in questi giorni a Ravenna. Sono andato ieri, bellissimo, ci sarà anche oggi e domani. Ne approfitto anche per salutare di nuovo Angelica Bezzeccari e Michele Ghiotti, che sono venuti a promuovere questi giovedì letterari che prenderanno il via proprio da questa sera alle 19.15 al Bar Funivia. Diciamo che andiamo verso un weekend pieno di eventi, ma ci risentiamo domani venerdì con ulteriori aggiornamenti. Non vi lascio mani vuote, ma con Joeliel, il suo brano Un'ora, e vi ricordo anche Marco Corona. Stabiliamo un contatto dalle 16 qui tra pochissimo. Ciao a tutti.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
4: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
5: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
6: Torna la festa di Fiorina. Sabato 25 luglio, dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wildcats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel Piazzale Paolini. Festa di Fiorina, sabato 25 luglio, dalle 19. Evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
7: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
8: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
9: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
10: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
9: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
10: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
8: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
11: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
12: San Marino Movie. Le novità del grande schermo.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
18: Capisci quello che dice?
17: Roba senza senso.
18: Io invece sì.
19: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
17: Cosa vuoi fare?
18: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
20: Quest'estate scopri come essere super.
21: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
22: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
20: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
23: Hai scritto un film di mostri?
24: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
25: Estate 2008.

0: la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Blanco, Los Angeles.

0: Breve interruzione per dirvi se stabiliamo un contatto oggi.
1: Ok, allora oggi ci vogliamo fare a
2: Corona, non ci siamo, no. Ok? Non ci siamo.
0: No, no, invece ci siamo. Tra poco Marco Corona e Paolino Zanetti qui su Radio San Marino. Stabiliamo un contatto.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù.
1: San Maritza.
2: San Marino.
3: Ma che ne so?
4: È l'ora di non rompere i coglioni.
3: Ecco. Grazie.
5: Perfetto. No, ve lo dico io, sono le 16. Radio.
6: Oh, Corona, bentornato, eh.
5: Grazie. Sono tornato in summertime in questa calda estate 2026. Marco Corona, Paolino per l'ora d'aria. In summertime.
6: Dai, ma no, non so me.
5: Eh beh, siamo in questa estate. Oggi c'è un nuovo appuntamento che parte in

0: bentornato, eh.
1: Sì.
0: Era ora che ti mettessi a lavorare, fannullone.
1: Grazie. Stabiliamo un contatto, la domanda?
0: La domanda è solo una.
1: Quale?
0: Perché?

0: accompagniamo come sempre fino alle 17 live. E poi, se state ascoltando in serata, questa è la replica, quindi quello che abbiamo già fatto nel pomeriggio. Sapete che ci sono anche delle rubriche nuove in questa estate. Una di quelle ha questa sigla.
1: Accetta la sfida, tu la canticchi, Marco Corona indovina.
0: Sembra detersivo.
2: Dai, ma no, lo so.
0: Sembra detersivo per i pavimenti o qualcosa del genere.
2: Vai, andata.
0: Andata. Ma chi c'è?
3: Ciao Marco, accetti la sfida.
0: Ciao Chiara, sì. Vai.
3: Vediamo se indovini.
0: Prova.

0: Basta, Chiara.
1: Marco è facilissima. Scommetto che in due secondi la indovini. Anche se l'ho stonata, che ho fatto il nananà perché me la stavo canticchiando in testa per riuscire a fare la cantilena. Marco, mi raccomando, non voglio dire corona. Mi sei caduto sull'uccello,
0: No, sulla moto.
1: O meglio, sulla mia moto.

0: Quest'estate 2026 su Radio San Marino c'è l'appuntamento dedicato a chi ha poco tempo per cucinare. Ci pensa lei.
1: Bentornati a tutti da Ricette Facili e Veloci in un minuto.
0: Ciao Anto.
1: Con la zia Anto.
0: Eh sì.
1: Speciale estate con una ricettina da gustare con gli amici sulla spiaggia.
0: E qual è?
1: Oggi prepariamo le conchiglie all'acqua pazza.
0: Ah, e come sono?
1: In una bella giornata soleggiata e calda, fatevi aiutare dai vostri amici a raccogliere sulla battigia.
0: Cosa?
1: Tutte le conchiglie più belle, più colorate e più grandi.
0: Sì.
1: Quando ne avete messe insieme davvero tante, gettatele nell'acqua del mare. Non c'è problema se per caso ci fosse mucillagine o alghe marine.
0: Perché?
1: Che sono bellissime e fanno veramente da coreografia. Quindi gettate le vostre conchiglie in mezzo all'acqua e gustate tranquillamente coi vostri amici le vostre conchiglie all'acqua pasta ideate dalla zia Anto. Ciao ciao.
0: Ma cosa direbbe Iginio Massari?
2: Quando pensate a queste ricette, fate una bella cosa.
0: Cosa?
2: Smettete di pensare.

La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere.

0: anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
3: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03, del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
5: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
6: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
6: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
1: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Ascolti i successi di domani. Novità.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Blanco, Los Angeles. Ma questa

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: 3 giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19ª edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
1: Lo sai qual è il numero perfetto?
3: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
1: Sbagliato.
3: Ma come?
1: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
4: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
5: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
6: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda: Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
7: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
8: Torna la festa di Fiorina. Sabato 25 luglio, dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wild Cats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel piazzale Paolini. Festa di Fiorina, sabato 25 luglio, dalle 19. Evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino. Radio San

0: Arts Festival. La 19ª edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
0: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Torna la festa di Fiorina. Sabato 25 luglio, dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wildcats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel Piazzale Paolini. Festa di Fiorina, sabato 25 luglio dalle 19. Evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
4: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
5: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
6: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancoop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop. Scarica la nuova app My Titancoop su Apple Store e Google Store. Con un semplice click potrai consultare la tua raccolta punti, gli scontrini e sfogliare il volantino. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titancoop compri bene e spendi smack, ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titancoop è la tua spesa sicura, sempre, a Dogana, anche la domenica.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Torna la festa di Fiorina. Sabato 25 luglio, dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wildcats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel Piazzale Paolini. Festa di Fiorina, sabato 25 luglio, dalle 19. Evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
1: Lo sai qual è il numero perfetto?
3: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
1: Sbagliato.
3: Ma come?
1: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
4: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
5: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
0: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: buona serata. Sono le 19. Radio San Marino. Le notizie.
1: Buonasera da Nicole Ciotti. In apertura l'avvio al piano di riqualificazione strategica del castello di Montegiardino, risultato della collaborazione tra le segreterie di Stato per il territorio e per le finanze e della Giunta. L'investimento triennale prevede la creazione di un nuovo parcheggio e la ricostruzione dell'attuale edificio pubblico, che ospiterà un nuovo ambulatorio e un ufficio postale. Rimaniamo a San Marino, dove è stata presentata in conferenza stampa la nuova

0: Edizione di SMIAF, il San Marino International Arts Festival, in programma dal 31 luglio al 2 agosto. Per 3 giorni le piazze e i vicoli del centro storico faranno da palcoscenico ad artisti, teatranti e circensi. Il programma del festival è già consultabile online sul sito di SMIAF. La cronaca con lo stop alle piscine con i bocchettoni non a norma, dalla Camera al Via Libera Bipartisan alla stretta sulla sicurezza degli impianti contenuta nel decreto sport. Prevista la chiusura delle strutture in caso di irregolarità e un fondo da 4.700.000 euro per l'adeguamento delle strutture pubbliche. L'emendamento arriva dopo le tragedie delle ultime settimane, in 2 anni 37 i decessi nelle piscine. La pagina estera con la guerra tra Russia e Ucraina. Sul campo continuano gli attacchi incrociati. Sul fronte diplomatico il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov si sono incontrati a Manila, nelle Filippine. Lavrov avrebbe ribadito la disponibilità del Cremlino ad una soluzione diplomatica, tornando a criticare i paesi occidentali per il sostegno militare a Kiev. L'Unione Europea approva un pacchetto di sanzioni contro Mosca. Lo sport con il tennis: scatta domani la 33esima edizione degli Internazionali di San Marino Open. Domenica spazio alle qualificazioni, mentre da lunedì prenderà il via il tabellone principale dell'ATP Challenger 125, con la finale in programma domenica 2 agosto. San Marino RTV seguirà il torneo in tutte le edizioni del TG Sport, mentre da giovedì 30 luglio trasmetterà gli incontri in diretta. Tutti gli aggiornamenti sul sito di San Marino RTV. Scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino. Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del bel tempo sull'Emilia-Romagna, ma con un po' di vento, vento di bora, che soffierà sostenuto soprattutto nella prima parte della giornata e soprattutto lungo le coste adriatiche. Venti che di conseguenza manterranno le temperature su valori più che accettabili. Il gran caldo dei giorni scorsi ormai ce lo siamo lasciato alle spalle. Il weekend parte bene, sabato giornata di sole, ma attenzione, domenica dal pomeriggio sono in arrivo acquazzoni e temporali. Per i dettagli c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Torna la festa di Fiorina. Sabato 25 luglio, dalle 19, stand gastronomici, gonfiabili per bambini e la musica dal vivo dei Wildcats Live Band. Vi aspettiamo numerosi nel Piazzale Paolini. Festa di Fiorina, sabato 25 luglio, dalle 19. Evento organizzato dalla Giunta di Castello di Domagnano.
4: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
5: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
8: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro.
9: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
10: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
11: La radio.
12: San Maritza.
13: San Marino.
14: Estate 2005.

0: buonasera.
1: Sì, e benvenuti alla versione Rewind di Stabiliamo un contatto che parte tra poco. In questo momento le 20.
2: Rewind. Corona.

0: bentornato, eh.
1: Sì.
0: Era ora che ti mettessi a lavorare, fannullone.
1: Grazie. Stabiliamo un contatto, la domanda?
2: La domanda è solo una.
1: Quale?
2: Perché?

0: accompagniamo come sempre fino alle 17 live, e poi se state ascoltando in serata questa è la replica, quindi quello che abbiamo già fatto nel pomeriggio. Sapete che ci sono anche delle rubriche nuove in questa estate, una di quelle ha questa sigla.
1: Accetta la sfida, tu la canticchi, Marco Corona indovina.
0: Sembra detersivo.
2: Dai, ma no, non so me.
0: Sembra detersivo per i pavimenti o qualcosa del genere.
2: Vai, andata.
0: Andata. Ma chi c'è?
3: Ciao Marco, accetti la sfida?
0: Ciao Chiara, sì. Vai.
3: Vediamo se indovini.
0: Pronto?

0: Basta, Chiara.
1: Marco è facilissima. Scommetto che in due secondi la indovini. Anche se l'ho stonata, che ho fatto il nananà perché me la stavo canticchiando in testa per riuscire a fare la cantilena. Marco, mi raccomando, non voglio dire. Corona, mi sei caduto sull'uccello,
0: No, sulla moto.
1: O meglio, sulla mia moto.

0: In quest'estate 2026 su Radio San Marino c'è l'appuntamento dedicato a chi ha poco tempo per cucinare. Ci pensa lei?
1: Bentornati a tutti da Ricette Facili e Veloci in un minuto.
0: Ciao Anto. Quella
1: di Anto.
0: Eh sì.
1: Speciale estate con una ricettina da gustare con gli amici sulla spiaggia.
0: E qual è?
1: Oggi prepariamo le conchiglie all'acqua pazza.
0: Ah, e come sono?
1: In una bella giornata soleggiata e calda, fatevi aiutare dai vostri amici a raccogliere sulla battigia tutte le conchiglie più belle, più colorate e più grandi.
0: Sì.
1: Quando ne avete messe insieme davvero tante, gettatele nell'acqua del mare. Non c'è problema se per caso ci fosse mucillagine o alghe marine.
0: Perché?
1: Che sono bellissime e fanno veramente da coreografia. Quindi gettate le vostre conchiglie in mezzo all'acqua e gustate tranquillamente con i vostri amici le vostre conchiglie all'acqua pasta ideate dalla zia Anto. Ciao ciao.
0: Ma cosa direbbe Iginio Massari?
2: Quando pensate a queste ricette, fate una bella cosa.
0: Cosa?
2: Smettete di pensare

0: devo fare la cacca.
1: Sport, gossip e attualità.
2: Ma proprio in questo momento, no.
1: Dalla spiaggia tutti informerà.
2: Fabio.
3: Oh, Sky Berry 24, Berry sentiti.
2: Ciao.
3: Stavolta infatti in effetti direttamente dalla spiaggia, perché sono io quello che? Stavolta di giovedì non lavora.
2: Ah, beato te.
3: Comunque partiamo dall'estero.
2: Che è successo?
3: Devo dire reali le parole di Trump. Cioè praticamente ogni volta che dice che sta per arrivare un accordo, in Medio Oriente ricominciano a sparare.
2: Cioè,
3: c'è qualcosa, no, che non va. In effetti, cioè, mi sembra, mi viene in mente il capocantiere di casa tua quando fai le ristrutturazioni a casa che ti dice stiamo per finire ma da 2 anni. Avendo da fecchi di un mur e poi di là avevo solo da chiudere da ciud l'idraulico una mattina fa, insomma, morale, gli 2 anni ancora ristrutturazione non è finita. Ma vabbè, chiudiamo invece con questa notizia, perché hanno richiamato non so, ormai la quinta, la sesta, per l'ennesima volta Nicole Minetti a processo.
2: Sì.
3: Il giornale riporta: Nicole Minetti ritratta, io non ho mai visto i festini, ha detto così, che lei non ha mai visto i festini. Per me è molto semplice, perché durante quelle cene l'avevano bendata. Sky Berry 24, buona giornata a tutti.

0: buona domenica.
1: È il momento di tornare qui su Radio San Marino e c'è un riascoltino.
2: Sempre roba vecchia, eh?
1: No, perché ogni tanto ci va di recuperare qualcosa che ci ha fatto divertire, e se vi va è un momento

0: 4, Ameri 3, Ameri 4. Senti, senti cosa arriva, senti.
1: È un treno.
0: Suona la stazione di Sant'Arcangelo.
1: E cosa ci fai lì?
0: Sto aspettando il treno delle 7.46.
1: Ma che è successo?
0: E il motivo è che la mia macchina mi ha lasciato a piedi a Sant'Arcangelo quando sono andata a portare oggi pomeriggio mio figlio dal pediatra. Saluto a tutti, Babacan. Ciao!
1: Ciao! Ma cos'è successo?
0: Se non abbiamo capito male, si è rotta la guarnizione del...
1: Guarnizione adesso del...
0: Vabbè. Come si chiama? Come si chiama?
1: Come si chiama?
0: Non mi ricordo.
1: Passa un altro treno.
0: Mi viene in mente, te lo dico,
1: Ma quanti treni passano? Dai, veloce, diccelo, Sabri.
0: Il radiatore. Si ecco. È rotta la guarnizione del radiatore, spruzza l'acqua da tutte le parti.
1: Bene.
0: Io mi chiamo il Carattressi, domani la portano a Cattolica, intanto non andiamo a casa. Non treno.
1: Beh, dai, è contento.
2: La Madonna, Sabri. Mi permetto di dirti che però hai sbagliato direzione. Te hai preso il treno per andare verso sud, che scende a Cattolica.
1: Devi andare
2: in
1: a casa.
2: In realtà dovevi prendere quello che va verso nord, a Sarsina. Perché è lì che dovevi andare, quello era il tuo obiettivo. A casa ci torni poi, ma prima un girettino a Sarsina non ti avrebbe fatto male.
1: Esatto.
0: Adesso non ti posso rispondere perché ho la batteria qui, si scarica. Ciao.
1: Come?
2: Pure quella. Ma no, ti prego, no, anche quella no, quella? Dai Sabri, ma che cazzo, ma la power bank
1: davvero?
0: Niente, sono al 4%.
1: Quindi?
3: E la sfiga continua.
1: Alla prossima puntata con le nostre due, Barbara

0: Oh Marco, inizia quando vuoi.
1: Sta per arrivare.
2: E John.
1: Solo noi abbiamo il tormentologo.
2: Solo noi.
3: Ciao a tutti, benvenuti alla nostra nuova rubrica Il Tormentologo, ovvero l'esperto di tormentoni. Questa nuova app che sarà presto disponibile su tutte le piattaforme social.
2: Davvero?
3: Che noi abbiamo in esclusiva.
2: Ah.
3: L'app come funziona? Noi facciamo girare una bellissima ruota. 3, 2, 1, via la ruota.
2: Ecco che
3: e
2: gira.
3: Mentre la ruota gira, vi spieghiamo che quando la ruota appunto si fermerà ci darà un anno e di quell'anno noi andremo a pescare due tormentoni che ci ha fatto ballare tantissimo.
2: Ah,
3: siamo quasi pronti, vediamo se si ferma.
4: 1987.
3: Perfetto, il tormentologo ci porta al 1987, anno in cui fra l'altro mi viene in mente che il Napoli vinceva il suo primo scudetto.
2: È vero.
3: Era il Napoli di Maradona,
2: Maradona.
3: Che appunto con le magie del campione argentino è riuscito a entrare nella storia vincendo il suo primo scudetto.
2: È vero.
3: Ma il tormentologo ci dice anche che quell'anno ne abbiamo ballato tantissimo due singoli che erano Boys di Sabrina Salerno

0: È vero, il tormentone del 1987 di Sabrina Salerno, eh? Abbiamo perso qualche diottria, eh?
1: Oddio, Marco, oggi.
0: Cosa siamo andati a pescare? Che anno era, scusa?
2: Boy.
0: 87.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Chris De Sarandi, Good Old Day. What a

0: Vai. Andata.
1: Sì, anche oggi l'appuntamento di questo giovedì si chiude. Grazie per averci seguito, che sia in diretta fino alle 17 o in replica fino alle 21. Vi aspettiamo domani a partire sempre dalle 16, questa volta con un sondaggione che noi abbiamo ribattezzato in un certo senso sondaggione on demand, cioè nel senso che siete voi magari a segnalarcelo, a indicarcelo, insomma, tra i tanti che poi trovate anche in podcast su sanmarinortv.sm.
2: Ma se il sondaggione dice che on demand, perché we are on?
1: Cioè, questa è la domanda che ci si fa il venerdì. Non fa

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Chris de Sarandi, Good Old Day. What a

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Chris De Sarandi, Good Old Day.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Buona serata. Sono le 23.
1: Salida del vuelo con destino a la